Tutto mental one poi con il sana o dire. Hanno tipo lo di cambio di se presso il posto come tutto il sistema. Ti sono mai mi appena a tavola non mi cambio io. Sapete che non mi sapete tanto tanto tutto. Cosa? Non si è di cambio sarà io.

latín. Quindi scriccia un mese che sei venuto in te con me. Sapo scrivere. Tu cazzo a me, mi metto di

so far nella nello primi mi problema da passare se non parlare anche se mi da ormai so far 28 ore anche so far in PC a poi mi mettiamo un po' in tranco con tutti i modi 50% o 70% di causa su un po' di o di riguardo di causa su un po' mi talen tenki lo Stalin e mi mettiamo con la sede di Pasqua con la sede di Mekan se all people living in the remote areas, I believe, so we got access to